O sardu, si se sardu e si se sbono. Sempre sa limba tua apas presente. Non sias che iscia ubbidiente. Va e dende sa limba de su padrono.